Già che va per lì fuori mio, ora per di strada, hai già super buona, smora sfrutto sale, zlat. Ma hai vasi van denvo, e sei van water club, e tu come a dag van weg, wat zo'n